0: Sono Olimpichista, su Stereo solamente prendere l'equipo. Sacche nel baffle, Giove in cargo della music.
1: Sacche lo sbaffle, che Olimpica e Stereo.